0: Radio Number One, le 4.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: La notte porta via il dolore.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Fratelli, Eli, e sorelle, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. E io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere. Non siete onesti. Non mi ricordo più io.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Amici, so che nella provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Gesebrutto, gese tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti, combricolini.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura dell'esame, la siringa, il sangue, però non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi, io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max da Como.
2: Buongiorno combriccoli, ma sono fuori tema, ok, ma non ci vogliate fare niente oggi, aiuto, potete aiutarmi in qualche modo?
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino! Oh!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
3: Me la prendi, papà?
2: Te la prendo però, me la tengo per me.
0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la combriccola. Buongiorno.
2: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
3: Wow, la combriccola, che botta di energia, yuppie.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Caltignaga.
2: Ciao Scombriccolati. La peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata Paolo.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radioforologi!
3: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare! Manuela! Manuela!
4: La combricola!
5: Combricola,
4: la combricola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombricolati del mattino.
6: Bella.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Number one! Gli scombricolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno number one, buongiorno Cobricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.

0: questa Coca-Cola, cavoli tuoi poi di quello che succede. Tommaso Paradiso, ma tutto ti dobbiamo insegnare? Questo Radio Number One.
1: Non so se sia vero, ma se una volta agitata o caduta la fai ruotare su se stessa, sul proprio asse,
2: esplode. Sì.
1: No, non fa più, no, non fa più, non schizza più. Non ho mai provato.
0: Allora, una volta io ho provato a fare la stessa cosa mettendo però una mentina dentro.
2: Ah,
0: beh, e
2: no,
0: poi ha volato.
2: Sì,
0: bello, certo. Bello, un razzo. Sì, bellissimo, sì. Bellissimo.
2: Deflagra. Sì. Cambiamo argomento, ragazzi, perché mi ha incuriosito questa ricerca britannica sui soliti illuminati che arrivano dall'università, che ci dice che sono molte.
0: Scusami, hai dei pregiudizi?
2: No, assolutamente. No, questi team brillanti.
0: Secondo me tu hai dei grandi pregiudizi.
2: No, nessun pregiudizio. Però alcuni sono un po' buffi.
0: Anche quelli che sono solo entrati hanno detto: ma qui io non ci vado. Sono
2: può essere, poi no.
1: Secondo me questi gruppi mi hanno rotto un po' le palle.
2: Alcuni sì. Comunque, secondo questa ricerca britannica, sono molte quelle relazioni che finiscono per dettagli quotidiani che si accumulano. Tra questi, uno dei più sottovalutati è la gestione della sera.
0: Della sera?
2: Sì, adesso mi spiego meglio. Secondo questa ricerca, una coppia su tre vive con orari di sonno incompatibili, mentre addirittura 3 su 4 non vanno a letto insieme con regolarità. E questo influisce sulle dinamiche, sul rapporto di coppia. Basta perché le differenze serali...
0: Basta non stare insieme.
2: Ragazzi, proprio così. Perché le differenze serali possono ridurre il tempo e la qualità del rapporto, aumentare anche i conflitti all'interno della coppia. E allora vi chiedo, ma voi avete orari di sonno diversi? Sto parlando della coppia. Oppure andate a letto spesso insieme o comunque con regolarità?
0: 393-444-0444, questa è un po' la domanda di Pat Romano, secondo me, perché lui vuole sapere, per prendere spunto da voi, se avete insomma qualche consiglio da dargli. Questo povero uomo che va a letto alle 3 e si sveglia alle 5, solo lui lo fa.

0: di Adam Levine con i suoi Maroon 5 Makes Me Wonder. Vi abbiamo chiesto: avete orari di sonno diversi in coppia, andate a letto insieme oppure con regolarità? 393 444 0444.
1: La Combriccola, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: eccoci qua, sono le 9 qui su Radio Number One. Dai che ce l'ha con Briccola.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Daniela Obaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran, ha colpito 5 ore dai raid americani. Colpiti siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita lo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'Andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha ammesso di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per $110 miliardi. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas, alle 21 italiane, la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra, ed è tutto, a più tardi.

0: Una canzone perfetta per il nostro argomento. Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è la Combriccola su Radio Number One, oggi con Agnese, Pat e Sergio. E vi abbiamo chiesto, insomma, in coppia, in famiglia, voi avete degli orari di sonno diversi? Andate a letto insieme con regolarità?
1: Oppure differite appunto i vostri momenti del sonno. Perché? Perché stiamo dicendo questo? Perché c'è questa ricerca britannica che rileva come l'andare a letto in modo differente, in orari differenti, può creare delle conflittualità all'interno del rapporto. Questo lo dicono gli inglesi, poi non so se è vero. Però è chiaro, una maggiore unione di intenti a tavola, comunque magari in soggiorno alla sera, quando si dorme.
2: Ma
1: invece completa il rapporto.
2: Ma che completa?
1: E poi andando a letto insieme, insomma, possono fare quelle cosettine lì.
2: Ma io dormo sul divano,
1: le
2: fa
1: coccole,
2: caldo.
1: Le coccole.
2: Ma che le coccole? Sei tutto appiccicoso, dai.
0: Esatto. Ma sentiamo i vostri messaggi al 393-444-0444.
3: Mi quando cago sonno, go sonno e vago in letto. Tutti gli altri puoi andare in mona a somare, puoi stare su a fare baldoria tutta notte, che faccia quello che vuoi. Bravo. Mi ronfo tutta notte. Ciao, orso da Legnano.
0: È un orso e ronfa. No, ma proprio vai letargo.
2: Tra l'altro è di Legnano proprio.
0: Di Legnano, sì, proprio l'accento tipico legnanese. I legnanesi. I nostri amici parlano proprio così nei loro spettacoli.
2: Esatto, parlano come taranaia.
1: Io ripeto, secondo me è di Legnago lui, con la G, fine Veneto.
0: Legnago, hai ragione.
4: Ciao a tutti scombriccolati, Alessia da Bergamo. Il mio ragazzo praticamente è un gufo. Alle 10 di sera si attiva, fa tutte quelle cose che non fa durante la giornata. Andrebbe a dormire alle 2 e si sveglierebbe alle mezzogiorno. Io totalmente l'opposto, per me la giornata finisce alle 6:30 e praticamente alle 7 del mattino poi insomma si riprende, no? Quando si dice che il mattino l'oro in bocca. E niente, come abbiamo mediato la cosa durante l'anno scolastico, perché siamo entrambi insegnanti, si va a dormire insieme più o meno 10:30-11, quindi si va un po' dalla mia parte, e d'estate invece si va più dalla sua, quindi si va a dormire verso l'una e poi ci si sveglia alle 10, si va al mare e via, eccetera. Niente, buona giornata a tutti.
1: Vabbè, mi sembra un rapporto sereno, però fine della fiera.
0: Però è vero, ci sono quelle persone che vivono di notte, appunto sono dei gufi, si attivano di notte, sì. Durante il giorno non riescono proprio a fare niente.
2: Di solito sono milanisti e sono gufi.
0: Però dici solo perché sei interista. Ah, sei certo, zitto, guarda veramente.
1: Provo
0: che
1: orrore.
0: Bassezza. Provo orrore quando mi parli. Ascoltale. Così. Però sì, è vero. Secondo me la giornata dovrebbe durare 24 ore per permettere anche a quelli che vivono di notte di poter fare tutto.
1: Oh,
0: andare
1: diciamolo.
0: A fare la spesa, andare in posta. Sì, anche di notte.
2: Bussare alle 3 di notte.
0: Certo, sì, sì. Al vicino.
1: Suonare i campanelli a vanvera,
0: ma
1: così.
0: Certo, secondo me dovrebbero davvero fare così. Dai, ascolta, facciamo una rivolta popolare.
2: Vi do un indirizzo di uno bravo.
0: Sì, va bene.
2: Ok, perché uno che va in giro a suonare alle 3.
0: Forse deve chiedere scusa.
2: Sì.
0: Lo fa Justin Bieber al posto nostro, per ora. Questa è la sua Sorry, l'ascoltiamo.

0: sua Sorry qui su Radio Number One. Questa è La Combriccola con Agnese, Sergio e Pat. Pat e Sergio, e vi stavamo chiedendo in coppia, in famiglia, se avete degli orari di sonno differenti, se andate a letto insieme oppure ognuno fa un po' quello che vuole.
1: Perché questo può influire sul rapporto, può creare problematiche, può diminuire la qualità del rapporto stesso, può creare delle conflittualità, lo dice questa ricerca.
2: Ma portami
1: britannica.
2: Una birra, stai zitto.
1: Lo devi dire ai britannici, però.
2: Ma portami una birra, dai. Che
1: devo
2: la
1: birretina, quella è giusta.
2: Devo guardare la partita.
1: Ma dai!
0: I mondiali, adesso ci sono le partite alle 3 di notte, quindi giustamente devo portare la birra alle 3. Ma ti do uno Stefan che te do, che guarda che te giro.
1: Te giro, sono Orso Ralegnano, te giro io.
0: Allora, c'è una nostra ascoltatrice che ha trovato una soluzione, ovvero ci racconta che quando poi sua figlia è diventata grande, è andata via di casa, si è liberata alla sua stanza. E quindi che cosa ha fatto? È andata a dormire, si è praticamente trasferita nella stanza della figlia perché aveva degli orari incompatibili con quelli del marito. Il marito andava a letto molto tardi e lei si sveglia puntualmente alle 5 del mattino per andare a lavorare. Quindi ci dice: no, io non potevamo, insomma, andare avanti così. Appena si è liberato il buco, io sono andata. E
2: giusto,
0: ha fatto bene. Sì.
2: Secondo me è giusto. Tu, Patri, dove dormi? Sul balcone?
1: Io dormo sul pianerottolo.
0: Ah, ok, fuori di casa.
1: Sì, si è liberato il pianerottolo. Sì, ho spostato lo zerbino.
2: Non ha lo zerbino con scritto salve, c'è scritto buonanotte.
0: Buonanotte, sì, esatto. Ma comodo lo zerbino, devo dire. Sì, mamma mia. Veramente comodo.
1: Beh, ognuno ha il suo giaciglio.
0: Certo, sì. Ma la coperta la metti oppure?
1: Sì, sì, anche l'estate, sì.
0: Ah, cavolo, eh sì, perché sul pianerottolo fa freddo, c'è il marmo, sai com'è.

0: Canana, qui su Radio Number One. Ma attenzione, perché c'è Adriano che va un po' controcorrente rispetto ai nostri ascoltatori, perché è un romantico.
1: Bravo Adriano.
0: È un romanticone, ci dice: no, io senza la mia compagna non riesco proprio a dormire, quindi andiamo a letto insieme tutte le notti.
2: Anche perché lui si sdraia sopra.
0: Sopra, sì, sì, è per quello. Poi quando sente il materasso senza di lei dice: ma non è comodo, non come è comodo. Piace a me, quindi non dorme.
1: Oppure d'inverno quando si incrociano i piedi freddi.
2: Ma perché mi devi ricordare una cosa brutta? Una cosa fastidiosa.
1: È incredibile. Il piede gelato, tracchete.
0: Ma ti meriti un piede gelato in faccia tu adesso. Ma pensa a te.
1: Non è male l'idea.
0: Sì, va bene. Anche spuzzone, però. Non solo gelato. Sì. Perché qui quando ci andiamo giù pesante. Ma cambiando argomento, tra poco ci sono le meteopattine. Perché c'è meteopat.
1: Che dolce presenza.
0: Ma scusami.
1: Mi avete tolto le catene? Le meteopattine?
0: Perché?
2: Perché c'è, è nevicato?
1: No, le catene, perché sono in catene. No, scherzo.
0: Ma scusami, dormono tutte insieme? Le
1: dormono tutte
0: hanno
1: insieme.
0: Una stanza
1: poi
0: diversa.
1: Hanno l'ora d'aria quando c'è il momento del meteo.
2: Posso dirti? Sì. Lui fuori casa, tutti noi abbiamo il portaombrello.
0: Certo.
2: Lui ha il porta meteopattine. Le mette
0: grande.
2: Tutte lì. Lascia stare. Le mette tutte lì e poi ne prende una a caso. Andiamo a fare il meteopato.
0: Che siamo. Mamma mia, che brutta persona. Violento.
1: Migliorerò, ragazzi. No, migliorerò. Avete ragione.
0: Di migliorare presto, perché qua, insomma, non è che possiamo andare avanti così, eh. Povere meteopattine, schiavizzate come sempre. Dai, tra poco le ascoltiamo.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Metre dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la tangenziale, io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Ma perché subito una frustata? Non ho ancora iniziato a parlare. Aia, vabbè. Salutiamo la Agne che oggi è facente funzioni. Sei tu la capa delle cape,
2: sei
1: delle meteopatie.
2: Va bene.
1: In attesa del ritorno della Manu.
2: Le meteopatie mi amano, sì, a differenza tua che ti odia.
1: Le abbiamo liberate. Allora, ragazzi, non ci sono buone notizie sul fronte della caldazza. Perché sì, eccola lì, la caldazza.
2: Anch'io con il cane, esatto.
1: Sì. C'è la canicola. Allora, nelle prossime 24-36 ore si entrerà a pieno titolo nell'apice di questa estenuante ondata di caldo, che assomiglia sempre più a un accanimento meteorologico. Allora, i temporali, che solitamente sono presenti sulle Alpi in queste condizioni estreme, saranno tra l'altro complessivamente scarsi rispetto al recente passato, ma dove colpiranno potrebbero essere molto violenti e causare anche danni, vista proprio l'estrema quantità di energia che c'è in gioco. Oggi possibili 40 gradi in alcune zone del centro-sud, anche in Sardegna, ma non si scherzerà nemmeno sulla pianura padana, dove si potranno toccare i 38-39 gradi. Sole che in alcuni momenti sarà schermato da quelle che sono un po' le velature dei nostri cieli, ma questo andrà ad accentuare ulteriormente l'umidità nell'aria e quindi la sensazione di afa.
3: Ce la faremo!
1: Sì, quello senz'altro, senza dubbio, ce la faremo, però con un po' di fatica. Domani ulteriore aumento delle temperature, possibili 40 gradi anche a Milano in città con sole prevalente, anche se, ribadiamo, non mancheranno durante la giornata le velature. Soprattutto ci saranno i temporali domani tra pomeriggio e sera sulle zone alpine e prealpine, che potrebbero anche occasionalmente interessare alcuni tratti delle pianure adiacenti centro-orientali. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.

0: ancora insieme a Dirama nella sua cabana, nella spiaggia, ma attenzione perché spazio alle notizie e all'ultimo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. C'è il decreto sicurezza che è atteso da un consiglio dei ministri verso una nuova stretta. Cosa potrebbe cambiare allora per quanto riguarda le decisioni del governo guidato da Giorgia Meloni? Sembra essere pronta una stretta proprio su alcune regole. Oggi pomeriggio c'è questo consiglio dei ministri. Secondo quanto trapelato in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione, come dire, tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio, veniamo alla polpa della notizia, ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale, in determinate circostanze, la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta di una misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona anche per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. E adesso un argomento che arriva da oltreoceano che mi sta particolarmente a cuore, ovvero il futuro ministro dell'ambiente della Colombia ha escluso l'abbattimento degli ippopotami introdotti negli anni 80 dal boss dei narcos Pablo Escobar, mettendo in discussione il piano varato dal governo ancora in carica guidato da Gustavo Petro. Il capo dei cartelli della droga li allevava, appunto, gli ippopotami per il suo zoo personale, e l'abbattimento a quanto pare non sarebbe la soluzione secondo il futuro ministro dell'ambiente, che propone strategie alternative come ad esempio la sterilizzazione e il trasferimento degli animali. La posizione però ha suscitato critiche da parte di biologi e autorità ambientali, secondo cui rinunciare a uno degli strumenti previsti rischia di aggravare la diffusione della specie invasiva, oggi stimata tra 280 e 300 esemplari. Nel corso dei decenni questi animali potrebbero infatti mettere a serio pericolo l'ecosistema locale, raggiungendo anche quota 1000. Insomma, c'è un pericolo ippopotamo che arriva dall'ex zoo, appunto, di Pablo Escobar. Qual è la soluzione migliore, quindi? L'abbattimento di tutti o di parte degli ippopotami, oppure la sterilizzazione e il trasferimento degli animali? A voi l'ardua sentenza. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: bellissima Love Again qui su Radio Number One, e questa è la combriccola oggi con Agnese, Pat e Sergio. Ma Pat, riguardo alla tua notizia, dobbiamo andare un attimo in una piscina naturale, perché tu hai detto nel Focus che insomma c'è questo problema ippopotami.
1: Sì, sono gli ippopotami che erano stati introdotti negli anni 80 dal boss dei Narcos Pablo Escobar, e erano una cinquantina all'inizio, adesso sono quasi 300. Guarda, ce n'è, proprio ci sta.
0: Sì. Ma guarda che carino!
2: Pippo, Pippo, che bontà!
1: Come sei
2: bello, gioioso.
1: Ciao, ciao.
2: Buon dia.
1: Come ti chiami?
2: Pippopotamo,
1: certo.
2: Pippopotamo.
1: Ma come mai ti stanno colorando d'azzurro?
2: Perché devo mettere il pannolino del plomo.
1: Ma no, dai!
2: Di piombo, no?
1: C'era una pubblicità di quei pannolini col l'ippopotamo azzurro.
2: Io ho sentito la tua notizia,
1: sì?
2: No?
1: Sì, sei preoccupato?
2: È preoccupato perché o mi abbattono o mi rapanta lo scopo a me.
1: Quello è il fatto, li sterilizzano.
2: Esatto, esatto. E qui lo fanno col macete.
1: No, che male.
0: Senza anestesia, peraltro.
2: Without anestesi.
0: Esatto, sì, si dice proprio
2: oppure
0: così.
2: Ti danno qualcosa per distrarti.
0: Qualcosa di Sì, Pippopotamo.
2: Mira, io però con questa mutanda di plomo io sono tranquillo,
1: certo.
2: Sono tranquillo,
1: sì.
2: Perché come posso dire, posso riprodurmi.
1: Ma come fai a riprodurre se c'è la mutanda, scusami?
2: Non ti preoccupi, tu mandami la popotama e poi ci penso io.
1: Ma è vero, ha una mutanda speciale.
2: Sì, molto speciale. Agnese, venimi a trovare.
1: Ma no, lasciala tranquilla la Provagne.
0: Perché sai, è lontana la Colombia.
2: La Colombia è lontana.
0: Molto lontana la Colombia, sì, non so se posso venire fino a lì, sai.
2: Ma c'è la piscina qua.
1: Ma te dà una Bogotà,
0: Ho la piscina anche dove vivo io, non c'è problema, tranquillo. Faccio il bagno senza problemi, senza bici soprattutto.
2: Va bene, allora vieni tu.
1: No, ascolta, io scusami, ho altri progetti, ho altri programmi per il fine settimana.
2: Vabbè, io vado perché è arrivata la pippopotama.
0: Ma scusami, giusto, ma sei a Cartagena o sei a Bogotà?
1: Non lo sa, ma la pippopotama, vabbè. Siete, ricordo, nel cartello dei Narcos, ve lo ricordo.
2: Cartello?
1: C'è un cartello, sì.
2: C'è un cartello?
1: Sì.
2: Cosa dice il cartello?
1: Vietato fare quelle robe lì.
0: Se non lo vedi è un problema.
2: Non lo vedo. Non lo vedo. Non lo vedo. Non lo vedo.

0: succede, non succede. Questa era esibizionista di Annalisa qui su Radio Number One. E restate con noi perché tra poco è in arrivo una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: noi su Radio Number One, una grande canzone dal 1997. C'è una piccola curiosità nel titolo di questo brano, perché Tap Thumping è un'espressione inglese che originariamente indicava un predicatore che batte il pugno sul pulpito per infiammare il pubblico.
1: No, siamo qua per vendere, ma per regalare.
0: Sì, col tempo poi però è diventato un sinonimo di discorsi enfatici e anche pieni di fervore. Anche il calore, non solo il fervore.
2: Ce n'è abbastanza di calore.
1: No, basta col calore.
0: No, ma c'è un altro tipo di calore.
2: Quello pruriginoso della brava.

0: Hai visto Pa?
1: Sono qua accaldato. Sono qua sudato. Ma come sei vestita leggera oggi?
0: Sì, più leggera di così sarei nuda.
2: Ma sei quasi, ci manca veramente poco, Giovanna. Sei
0: allora
2: nuda.
0: State parlando chi va letto prima, chi va letto dopo.
2: Sì, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, tu arrivi sempre
0: avevo da fare.
2: Perché le signore si svegliano sempre tardi,
0: sì, giustamente. Con calma.
2: Sì, 9:47 forse è anche il momento.
0: Che noiosa. Comunque la Giovanna brava ha tre regole per evitare che lui si addormenti prima o io mi addormenti dopo. Io una volta gli ho detto buonanotte, lui ha capito perché erano le 16:30.
1: Non fare l'occhiolino, dai.
0: Una volta ho sbadigliato tre volte a mezzogiorno.
2: Sì.
0: Al secondo sbadiglio eravamo già in camera da
2: letto. E al terzo?
0: La bocca era spalancata e soffriva in silenzio. Il terzo sbadiglio è un piacere da gustare.
1: Calma, fermiamoci al primo sbadiglio.
2: Per favore, perché comunque siamo ancora in fascia protetta. Alcune cose non si possono fare, non si possono neanche
0: l'altro
2: dire.
0: L'altro giorno lui, non Pat, ma un lui, mi ha scritto sogni d'oro.
2: A che ora?
0: Alle 23.
2: Tardi.
0: Gli ho risposto con un altro biglietto. Non hai capito niente.

0: Madame, il suo nuovo singolo Mama non mama. E questa è una bella domanda, magari così, togliendo i petali alle margherite. Proprio Madame questa sera sarà al Lazzaretto di Bergamo per una delle tante date del suo tour estivo e noi di Radio Number One ci saremo. Vi avevamo anche regalato i biglietti un po' di tempo fa. Ricordatevi, rimanete sempre col telefono in mano di fianco.
1: Sempre, sempre.
0: Perché ogni tanto noi vi regaliamo cose e insomma fa comodo a tutti ricevere un bel regalino. Sbaglio?
1: Giusto?
2: È giusto. È giusto, ragazzacci e ragazzacce, che non siete altro. E poi insomma, quando c'è, scende in campo Radio Number One, dovete tendere le orecchie tutte e due.
0: Ma questo dove l'abbiamo preso?
1: E anche le braccia, perché anche così arrivano i biglietti.
2: Sì, anche i bracci, braccia, è vero. Sì,
0: i bracci, per favore, lei se ne vada. Noi continuiamo con la musica. Questa è Pink, l'ascoltiamo.

0: Anche con Blow Me One Last Kiss. Wow. Blow Me One Last Kiss.
1: Oh, mamma mia.
0: A voi.
2: Sì, mi piacciono questi bacini finali.
0: Ehi, Pate, Sergio. Proprio per finire, per concludere in bellezza questa puntata della Combriccola, io vi dedico un bacio. Un bacio
2: bello,
0: volante.
2: Sconfinferano.
0: Volante, mi raccomando, che vola.
1: Allora, un bacio a...
2: Anche tu a me.
0: Sì.
2: E io un bacio.
0: Perché lo sappiamo che questo è un programma pruriginoso.
2: Ma tesoro, quindi... sì che lo sappiamo, ma certo.
0: Dobbiamo dare un bacino a tutti qua.
2: Ma è vero. Sì. Un bacino anche a Sergio Sironi. Vieni qua,
0: Quanto
2: con la panciotta.
1: Ciao, grazie a voi
0: per avermi ospitata in questa Combriccola qui su Radio Number One. Domani torna Manuela Doriani, quindi ritornerà tutto il solito casino, insomma, senza cambiare molto.
2: Abbiamo una bella nomea, il solito casino. Fantastico, grazie, grazie.
1: Ciao. Guru. Amici, il tempo sistema tante cose, ma per alcune chiama l'idraulico.
3: La Combriccola.
0: La Combriccola.
3: La Combriccola
4: di Radio Number One.
3: La Combriccola di Radio Number One.
5: La Combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Musica che cerchi.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e due petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: 3 minuti dopo le 10, ben arrivati a tutti voi, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, blackout permettendo oggi in onda.
0: Oh, addirittura, a Bergamo ci avete blackout.
4: Non solo Bergamo, anche in tante città, insomma, sovraccarico di utilizzo dell'energia sta creando parecchi problemini, ma resisteremo, resistere.
0: No, noi devo dire a Milano siamo attrezzati perché figurati, il condizionatore ce l'hanno anche i piccioni al Duomo e quindi sarebbe sarebbe un problema. Capisci, è così, certo. Allora, abbiamo preparato per voi anche oggi tantissime notizie come sempre, le abbiamo prese dall'Italia e dal mondo. Partiamo oggi con la notizia che speriamo possa chiarirci ancora una volta le idee sulla questione autovelox.
4: Sul chiarimento i miei dubbi, però ci proviamo,
0: vabbè, dai, un minimo, un po' più chiare, ecco, sì. Meno nebbia. Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Nata 54 Ultra Talk to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo diciamo tornati sull'argomento autovelox, perché si è parlato, no, per tantissimo tempo, diciamo, di questi autovelox omologati, quelli non omologati, quando le multe potevano considerarsi regolari e quando no. Allora, possiamo assolutamente dire intanto che il decreto è operativo, sì. Cambiano i controlli, pensate che nel 2025, quindi si va nella, diciamo così, direzione di evitare proprio delle multe inutili, ci sono state più di 284 milioni di multe. Una cifra che c'è, è da mal di testa.
1: No, infatti anche io di tutto l'articolo, insomma, che stiamo seguendo, quello lì è il numero davvero, 284 milioni ripartiti tra l'altro tra tutti i comuni, cioè perché ovvero da una parte sì, si parla di questo decreto, si parla del fatto, insomma, che saranno ridotti questi apparecchi perché alcuni non sono omologati, rimangono, almeno queste sono le stime, regolarmente in funzione dopo questo decreto 3150 strumenti che hanno già i requisiti. Il ministro Salvini dice ok, da 10.000 passiamo a 3.000, però le associazioni di categoria dicono che attenzione, anche questi 3.000 non è detto che saranno omologati, perché c'è tutta un'altra fila, no? Test tecnici, tarature per, insomma, verificare l'idoneità, che non è così facile. Dunque non è ancora risolto, però in teoria si dovrebbe semplificare tutto, speriamo, perché...
0: Allora, diciamo che l'associazione Assutenti aveva già in precedenza stimato che, pensate, il 71% degli autovelox che sono installati in Italia risulta essere fuori legge, anche se, come ti dicevo poco fa fuori onda, in realtà gli incassi maggiori, attenzione, per i comuni in Italia, questa è una notizia che era uscita qualche tempo fa, non arrivano dagli autovelox ma da multe che vengono fatte diciamo per altre infrazioni sui parcheggi, ZTL eccetera. Quindi diciamo che questo nuovo decreto specifica che non tutti questi apparecchi dovranno essere spenti definitivamente. Questo è importante perché poi naturalmente chi ha preso delle multe adesso potrà rivalersi se ha ricevuto delle, immagino, delle multe da autovelox come dire non omologati.
1: Sì, che poi tutti non fanno causa, voglio dire, perché poi è complicato anche, no, portare avanti una causa, eventualmente un ricorso, ma la domanda vera è: servono o non servono, cioè, questi autovelox? Cioè aiutano le persone, voglio dire, ad essere più sicure, la gente va davvero più piano oppure no? Perché questo
0: ne
1: è il
0: parliamo
1: tema,
0: tra poco, mentre ci ascoltiamo Madonna e ci pensiamo su.

0: tra l'altro è uscito questo suo nuovo album Confessions, secondo, che ha debuttato al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti, così tanto per dire, no? Comunque ha voglia criticare, ma lei continua a fare delle cose per cui rimane regina indiscussa. Chissà se Madonna passa con il rosso o ha mai preso una multa con gli autovelox. Non credo che guidi lei, quindi
1: in gioventù, quando era un po' passerella e forse, forse guidava, magari qualche rosso l'ha fatto.
0: Vabbè, quella è la cosa minima che penso possa aver fatto nella sua vita.
1: Infatti,
0: in generale.
1: Però non c'erano gli autovelox.
0: No,
1: anni 80, così non c'erano gli autovelox, sono arrivati dopo. Ci sono anche alcuni messaggi, insomma, perché questa cosa qua degli autovelox interessa ovviamente da vicino tante persone, tutti noi che siamo in auto.
0: Sì, poi vediamo nel dettaglio, diciamo, un po' le multe che i guidatori italiani prendono regolarmente.
2: Ciao Riccardo da Mantova.
0: Ciao Riccardo.
2: Spesso la gente, secondo me, non va più piano, è in prossimità del velo, dà una bella pippata sul freno per rientrare nei limiti e poi appena fuori dal raggio d'azione, alè, gesso ancora. Perché siamo in Italia e non c'è la cultura di andare piano.
1: Beh certo, non può fare tutto l'autovelox comunque.
0: Beh certo, poi contro la stupidità, altrimenti avremmo già fatto dei passi in avanti.
3: Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Volevo fare solo una domanda. Sono Ennio da Sergnano, ma anche il T-Red è compreso tra le omologazioni o è esente dalle omologazioni? Domanda. Non saprei.
0: Allora, intanto lo spieghiamo che cos'è il T-Red. Andati a vedere.
1: Sì, è il gemello dell'autovelox. Di fatto è quello che viene installato ai semafori per rilevare ad esempio il passaggio dei veicoli con la luce rossa. Allora pare, ci siamo documentati anche noi, insomma, che per il T-Red basti l'approvazione ministeriale, perché il T-Red non misura grandezza fisica, quindi la velocità, ma documenta un comportamento, cioè il passare con il rosso. Quindi in questo caso pare che basti solo l'approvazione, ma anche qui ci sono quelli che dicono invece che anche il T-Red deve essere omologato, quindi vediamo, seguiamo la cosa.
0: Allora, andando a guardare un po' le città, troviamo in questa classifica Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova, in questi centri urbani, per a causa, diciamo, delle postazioni di controllo che ci sono, misuratori di andatura media e altre apparecchiature, diciamo, che intercettano l'andamento, l'andatura della velocità della macchina, sono state contabilizzate entrate superiori a 46 milioni di euro, che non sono poche. Poi, diciamo, sul fatto del guadagno dei comuni, e va bene, le entrate che ci sono, sappiamo, sull'utilità, diciamo, del guidatore, no? Secondo me dipende sempre anche un po' dal senso, diciamo, di responsabilità che uno ha quando si mette alla guida della macchina.
1: Dovrebbe.
0: Quello direi, no? È all'origine.
1: Sì, non bisognerebbe mandare tutto agli

0: quella di Marco Mengoni, mandare tutto all'aria. Questa mattina The Journalist abbiamo aperto con, diciamo, queste regole più chiare che ci dicono che cosa accadrà da adesso in avanti per gli autovelox. Tra l'altro diciamo che all'interno delle sanzioni stradali, altri dati comminate in Italia, oltre un terzo è riconducibile al superamento dei limiti di velocità. Io devo dire che sempre di più in autostrada trovo persone che non sono, quelle che vanno più veloci peraltro sono quelle più distratte, cioè quelle che tu, no, poi a un certo punto passi accanto e vedi che sono al telefono quasi tutti, o hanno la testa bassa, capito, lì che sono distratti, quindi doppiamente colpevoli, non solo perché non rispettano i limiti di velocità, ma perché si distraggono anche alla guida.
1: Tra l'altro è il mix più pericoloso quello l'eccesso di velocità e la distrazione. Dai, allora chiudiamo l'argomento tra poco anche con alcune curiosità e poi in arrivo il gioco, quindi mi raccomando, restate lì, attaccate il vostro smartphone, eh?
0: Attaccati proprio, sì. Con sto caldo, dai. A The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Bauscia, mi piace di più. Allora la musica di Radio Number One.
1: Ti vengono a cercare a casa.
0: Ma chi mi viene a cercare a casa? Ma io sono contenta se mi vengono a cercare a casa.
1: Dicono, chi è quella che dice Bauscia lì? Chi è quella che ci disannuncia con Bauscia? Ti cercano, ti trovano.
0: Allora, qui a The Journalist, gli spacca notizie stamattina, siamo partiti con l'argomento autovelox. C'è una rivoluzione in pratica in corso, perché con questo nuovo decreto verrà spento in pratica un apparecchio su quattro. Il MIT dice 3150 autovelox attivi, questi saranno quelli che insomma saranno omologati, quindi ad hoc 850 da disattivare.
1: Poi ci sarà un lasso di tempo dopo il quale io penso che molti di questi verranno omologati, no? Io credo, non so quant'è questo tempo e non so se potranno essere omologati, ma credo proprio di sì. Nel frattempo però i comuni fanno i conti e mi ha fatto molto sorridere questo piccolo comune in provincia di La Spezia, si dice Carrodano o Carrodano? Non lo so, magari qualcuno...
0: Credo sai che non lo so, adesso ce lo diranno, no, vabbè, lo diciamo in tutti i due modi.
1: È vicino alle Cinque Terre, in pratica questo piccolo comune record in Italia ha incassato nel 2025 770.000 euro di multe con 465 abitanti e di fatto è come se avesse incassato 1.700 euro per ogni residente. Hai capito? Questi qua fanno...
0: No, però attenzione. No, però esatto, ci sono tantissime multe, ma in realtà andando a guardare i dati, le multe non le prendono i residenti, diciamo, a Carrodano, ma le persone che transitano su quel tratto di strade che sono dirette, certo, a Levanto o in autostrada, che ovviamente sono ignari che lì si trova questo autovelox, mentre chiaramente i residenti lo sanno e quindi cercano di evitare di prendere le multe. Quindi questi sono tutti i turisti o chi si dirige naturalmente per luoghi vacanzieri e sfreccia e prende delle grandi multe.
1: No, ma la cifra per residente è interessante a sottolineare, non perché prende la multa, ma perché è come se il comune mettesse poi a disposizione dei propri residenti quasi 1.700 euro. Sai, il comune incassa e poi trasforma, io credo, in servizi questi soldi. No?
0: Speriamo.
1: Quindi questi residenti dovrei dicono, bene, abbiamo così tanti soldi, il nostro comune farà qualcosa di bello.
0: Tipo semafori d'oro. Allora, la vera novità, diciamo, di questo provvedimento che riguarda gli autovelox, riguarda in questa, diciamo, verifica di affidabilità, che è stata chiamata anche patente di affidabilità, cioè questa serie, diciamo, di criteri matematici che sono stati pensati per valutare l'efficienza complessiva degli apparecchi. Quindi insomma non tutti, diciamo, quelli che funzionano bene dovranno rispettare i criteri per avere, diciamo, questa patente di affidabilità. Poi i controlli che li fanno lo so, ma insomma sono dei criteri matematici, per cui immagino sarà più facile.
1: Mi rimane ancora il grande dubbio il perché non l'abbiano fatto prima di mettere queste cose qua, ma quello mi sa che la risposta
0: perché prima
1: non ci
0: dovevano
1: sarà
0: incassare
1: mai.
0: Quindi scusa, possibile. Che domande fa?
1: Prima incassi poi omologhi.
0: Poi dopo omologhi. No, vabbè, magari non è così, però insomma. Tra poco giochiamo The Weeknd.

0: piaci tanto con Seif. Allora, per chiudere l'argomento autovelox e il comune di, attenzione, di Carrodano. Ce lo dice un nostro amico ligure. Senti un po'.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Si dice Carrodano.
2: Ah, ecco.
1: Massimo da Genova.
0: Ecco.
1: Sono dei ladri da quelle parti, eh? Terribili. Ciao, ciao, ciao.
2: La giunta finale è fantastica.
0: Salutiamo gli amici della Liguria, peraltro terra, diciamo, nella quale dove vado praticamente sempre. E vabbè, ma saranno un po' sparpagliati qua e là, dai, ladri, non solo in Liguria, da quelle parti. Allora, siamo pronti, per giocare con voi.
2: Andiamo.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco vi faremo, vi regaleremo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, come sapete tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
2: Il numero è sempre lo stesso, salvatelo sul vostro smartphone: 393 444 0444. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda: quale gruppo italiano si è esibito al celebre festival di Woodstock del 1969? New Trolls, Camaleonti, Pooh oppure nessuno? Scrivete!
0: Dai!
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Trashed. Questa è la voce bellissima di Skin in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, andiamo a salutare il nostro vincitore.
1: Si chiama Stefano, eccolo con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Ciao, finalmente, quanto tempo e quante volte ho provato a vincere.
0: Vedi che però arriva poi il momento, quello, no, uno è lì, dice, ma chissà se oggi ce la faccio, boh, provo, e vedi che ce l'hai fatta, Stefano. Senti, ma tu da dove ci segui, Stefano?
2: Da Torino.
0: Da Torino, e Claudio mi ha detto, perché ha parlato con te poco fa, che tu sei uno YouTuber.
2: Sì, è il mio lavoro. Tra l'altro gli dicevo che ho un canale di piante, quindi proprio sembra
1: Villa
2: fatto apposta.
1: Perfetto.
2: Sì, guarda, meglio di così non poteva andare. Però la cosa bella, lo dicevo lui, che finalmente riesco a parlare con voi, perché ogni volta ascoltare un conto, interagire con voi direttamente è diverso, è più figo.
0: Vedi, ecco. Lo so, adesso sei più contento? Cioè, ti piacciamo
2: molto
0: di più o di meno?
2: Che, no, di più. No, mi piacevate già tanto, quindi va bene così. Di più non si poteva. Dopo, ascolta, i 10 euro me li dai poi tramite bonifico,
0: sì,
2: devo passare a prenderli.
0: Sì, poi mi mandi l'IBAN. Senti, Stefano, è chiaro che io in particolare vorrei chiederti perché effettivamente il basilico muore. Però non so se ci puoi dire proprio in sintesi il perché muore il basilico, insomma, perché ha bisogno di cure particolari, immagino.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, ma allora tu considera, quando lo comprano lo portano a casa nei vasetti, sai che ce ne sono tantissime di piantine.
0: Sì.
2: In realtà quello è un semenzaio. Le persone lo lasciano lì, bagnano e sperano che cresca. Invece no, lo dovete tirare fuori dal vasetto. Dividere tutte quelle piccole piantine, perché ogni stelo è una pianta, va messa in singoli vasi e a quel punto può crescere. Se no, se non lo fate, le radici dentro si intrecciano tutte e muoiono e il basilico non lo raccogliete.
1: Hai capito?
0: Lo sapevo.
1: Hai capito lo YouTuber?
0: Ma scusa, tu lavori con Luca Sardella o hai lavorato?
2: No, no, lavoro. Abbiamo girato le puntate martedì scorso, abbiamo già girato delle puntate per la nuova stagione.
1: Ma quindi sei una star incredibile. Abbiamo...
2: Star è lui. La star è lui.
1: Io sono un po' emozionato, però si chiama l'arca delle idee, questo canale.
2: L'arca delle idee, il canale di YouTube si chiama l'arca delle idee, ma è carino perché ci sono un sacco. Poi, a differenza di tantissimi altri canali che trattano piante, il mio è basato sul fatto di non spendere soldi, che è la cosa
1: principale. Vabbè, diciamo che a Villa Taranto, Giardini Botanici, voglio dire, è il tuo posto, è il biglietto.
2: Sì, appena ho sentito, questa volta devo vincere, basta, è mio.
0: Ah, ma infatti lui va a Villa Taranto e comincia a dire: no, però io questa pianta la metterei così, lì avete sbagliato. No.
2: Ti chiameranno al telefono e vi diranno: ma chi ci avete mandato?
0: Stefano, tanti complimenti e grazie
2: mille
0: per seguirci sempre. Veniamo a cercarti, va bene?
2: Va bene, è una minaccia?
0: No. Sì, è una minaccia.
2: Va bene.
0: Ciao
2: Stefano,
0: mille.
2: Ciao.

0: Fino all'ultima nota con Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile. A chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: Allora, non c'è l'Italia questa sera, però voglio dire pizza, birra, eccetera, eccetera.
0: Pizza e fichi.
1: No, pizza e fichi no. Voglio dire,
0: no, beh, pizza e fichi, birra, scusa, pizza, fichi e birra.
1: Ma tu fai pizza e fichi?
0: Ma no. Certo, io ho fatto anche l'aperifico.
1: Cosa vuol dire l'aperifico?
0: Te lo spiego.
1: No, spiegalo in diretta cos'è.
0: Ma no,
1: cos'è,
0: ma è un aperifico. Sono andati in un posto bellissimo dove fanno tutto a base di fico, si chiama l'aperifico.
1: Ah, carino.
0: E il ristorante, okay, è la ficheria.
1: Va bene, certo. E poi si va avanti.
0: Scusa.
1: E poi si va avanti così con tutto il programma serale.
0: No,
1: con
0: no,
1: le varie,
0: no,
1: declinazioni. Certo, certo.
0: Ma come sei banale, si chiama veramente così, dai.
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: ti
1: sì,
0: spiego
1: sì.
0: Tutto. Allora, godetevi questa prima semifinale fra Francia e Spagna e tra poco invece ne arrivo One Match, non c'entra niente, ma comunque noi invece ci risentiamo domani mattina,
1: sì,
0: alle 10.
1: E non preoccupatevi per il caldo, è solo un'impressione.
0: Sì, è solo un miraggio.
1: A domani.
0: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 13, subito le notizie e poi arriva One Match.
1: Radio Number One, notizie.
2: Buongiorno da Daniela Baldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
2: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione. E domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti,
6: e da Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio, sei pronto per la semifinale di questa sera?
0: Ma certo, guarda, i bookmakers hanno dato delle previsioni completamente opposte, quindi sono curioso di vedere come andrà. Io punto, te lo dico già, io punto sulla Francia.
6: Penso che vincerà la Francia, anche se entrambi speriamo la Spagna.
0: Scusa,
6: ma non è di questo.
0: Scusa Andrea, ma cosa c'entra con il nostro match?
6: No, infatti non è di questo che vogliamo parlare oggi, proprio tutt'altro. Anzi, vogliamo, lo dico.
0: No, non dirlo, non dirlo.
6: Non lo dico.
0: Non lo dire. Dillo, dai, dillo. No, cioè, che ci sei, dillo. Se vuoi dirlo, dillo.
6: Vogliamo, non lo dico.
0: Non lo dice, state con noi, tra poco inizia One Match.
5: One Match. E tu, da che parte stai?

0: giorno della presa della Bastiglia.
1: Me lo dici così?
0: Sì, te lo dico così. Non so se ti sei accorto di una cosa.
1: Ma non c'entra niente col match. Vabbè.
0: Anche questo non c'entra nulla. Niente. Questo però che ti sto per dire, sì, lo dico.
1: Dillo. Non lo dire. Se non c'entra, non lo dire. Vuoi dirlo?
0: In realtà
1: non lo dire.
0: Non so se lo sai, ma stiamo.
1: L'ha detto.
0: Stiamo vivendo un caldo record.
1: Va bene. Stai prendendo larghissima. Quando c'è caldo, uno va al mare. Così cerco di accorciare i tempi. Quindi oggi match.
0: Vogliamo farci idealmente a mare. Abbiamo scelto due località simbolo dell'estate italiana. È dura oggi, è dura. Perché da una parte c'è Riccione, capitale del divertimento, movida, famiglie, vacanza alla romagnola. Dall'altra invece c'è Forte dei Marmi, icona di eleganza, boutique, stabilimenti esclusivi, atmosfera sciccosa. E quindi, ecco, vogliamo mettere a confronto queste due, appunto, località marittime.
1: Direi semplice, semplice, semplice. Quindi oggi c'è Riccione contro Forte dei Marmi. Vediamo un po' gli schieramenti.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma è chiaro, andiamo tutti a Forte dei Marmi.
1: Dillo con la R.
0: A Forte dei Marmi.
1: Allora.
0: Dov'è che è stato girato Sapore di Mare?
1: A Forte dei Marmi. La capannina.
0: Dov'è la capannina?
1: A Forte dei Marmi.
0: Appunto,
1: è l'unica discoteca che c'è, non lo so io.
0: No, non è vero.
1: Forse anche la bussola.
0: Non so se esiste ancora. Comunque, Forte dei Marmi, dove c'è anche un mare indubbiamente migliore rispetto all'altra parte. Lo sappiamo
1: tutti.
0: Ma di
1: quello che vuoi, è il tuo angolo giusto che tu perori la tua causa. Prego.
0: Forte dei Marmi è eleganza senza tempo, stabilimenti curatissimi anche coi baldacchini, ha un lungomare splendido, un fascino esclusivo ma comunque discreto, dai, non è questo lusso sfrenato, è vero, è un po' di medio-alta classe, medio-alto rango, però comunque ci si può andare tranquillamente anche se non sei il miliardario di turno, ed è sicuramente una delle località più iconiche d'Italia, anche più rispetto alla Riccione del buon Zio Nasti.
1: Ma io ho miei dubbi, vediamo un po'.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo Zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, perché andare in quel posto lì in Toscana che costa un sacco di soldi quando abbiamo Riccione? Andiamo tutti a Riccione, capitale del divertimento italiano, anche se il mare non è un granché, ma noi che ci frega, facciamo due passi sul bagnasuga, siamo lì, facciamo quattro chiacchiere con i bagnini, andiamo poi dietro a mangiarci qualcosa, bella piada, ci rilassiamo, facciamotelo io lo squacquerone, però un po' di musica che viene diffusa, che bello, che la gentilezza, l'intelligenza delle persone che sono in Romagna, che vi danno quell'accoglienza che non c'è da nessun'altra parte d'Italia, quella mancanza di formalità ma quel rispetto, insomma, Riccione forever nel cuore, come dicono anche i The Journalist. Sotto il sole di Riccione. Beh, io direi che il mio angolo è... per ora.
0: Ha avuto anche la fortuna che è stata scritta una canzone che ha il nome della sua posizione di oggi, lo Zio Nasti, però non fatevi fregare, si dice, no? Dallo Zio Nasti scegliete Forte dei Marmi.
1: Beh, che devo farsi fregare da te?
0: Location esclusiva.
1: Dai, Briatore, per favore, dai, Bria.
0: Ma si dice sempre, dov'è che vai al mare? Non è che dove vai a divertirti.
1: Ma c'è il mare, Riccione, cioè. C'è,
0: appunto.
1: Non è proprio, però c'è.
0: Scegli per il mare, quindi scegliete Forte dei Marmi, mi raccomando, fatelo al nostro numero di messaggi WhatsApp, il 393

0: Day con Crazy su Radio Number One.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien, gracias.
1: Tu lo sai che a chi sto, Andrea?
2: Ma qual è il senso di questo intervento, caro zio?
1: Il senso che tu pensi che io sia morbido e buono come il burro e invece io
0: adesso ti do una bastonata tremenda. Chiamo subito il momento tradimento, così.
2: Abbiamo appena iniziato.
0: Che cazzo ne frega, posso chiamarlo quando voglio? So, tu cosa fai? Bevi il caffè quando te lo dicono gli altri o quando vuoi tu? E allora voglio, non lo volessi, ma lo voglio.
2: Beh, io sappi che non risponderò per proteste.
0: A me non me ne frega niente, io so solo che ti chiamo dei motivi per cui Riccione è meglio di Forte dei Marmi, vediamo cosa mi rispondi.
1: Signori e signori, andiamo a vincere!
0: Allora, Riccione, per esempio, dal punto di vista gastronomico, ti offre delle libidini mica da ridere.
2: Io ti rispondo con quelli che sono gli aperitivi, quelli raffinati, che puoi viverti sul lungomare e in spiaggia a Forte dei Marmi, direttamente con tante cosine già nella spiaggia.
0: Noi abbiamo la piadina. Comunque, accoglienza! Beh, dai, i romagnoli, la riviera romagnola, i Riccione, un'accoglienza così da nessun'altra parte in Italia.
2: Capito, però non ci sono quei mercati che ci sono in Versilia, capito? Maroni. I mercati della Versilia, il mercato famoso di Forte dei Marmi.
0: Santrini, i prezzi! In Romagna è un prezzo un pochettino più abbordabile, quindi un po' per tutte le tasche e ti godi comunque la vacanza, mica come da voi, ricconi, ricchianza briatore, dai!
2: No, non fa niente, anzi è giusto ogni tanto concedersi questo, diciamo tra virgolette, lusso e fare un po' di shopping di alta gamma che puoi
0: fare solo lì. La musica, la piazza centrale di Riccione, quella in fondo al mare, dove si fanno dei concerti pazzeschi, fiumi di persone che vanno a vedere degli artisti a Forte dei Marmi. Dove si vedono questi artisti? Dentro al negozio di Louis Vuitton, dai, per favore.
2: Li trovi nei negozi, li trovi negli hotel, li trovi ai bagni. Agli stabilimenti balneari, perché puoi farti la scorpacciata di VIP, non è che devi per forza pagarti un concerto.
0: Certo, e chiudo con le sale giochi. Perché sono cresciuto lì io, all'interno dei videogiochi, sai, i flipper, le coghe, il Riccione, di Vera Magnola, e voi non ce li avete.
2: Ma meglio le sale giochi o queste ville fantastiche immerse nel verde della Versilia?
0: No, le sale giochi tutta la vita, perché come gioco io a biliardino, ragazzi, ti faccio un Riccione così. Votate o Riccione o Forte dei Marmi, questa è la sfida di oggi.
2: E intanto proseguiamo con la nostra musica, c'è Post Malone.

0: Post Malone con Chemical su Radio Number One in questa sfida tutta marittima tra Andrea Brumbrum e Ferrari, lo zio Francesco Nasti. Quando parte questa canzone non è che andiamo al mare in Brasile, ci piacerebbe moltissimo.
1: Eh beh, non è un match, se no sarebbe impari. No, match è tra Riccione e Forte dei Marmi.
0: Però c'è la base perché è arrivato il messaggio della nostra opinion leader Angela da Lugano e sentiamo da che parte sta.
2: Buongiorno bambini, eccomi qua un'altra volta. Allora, io oggi sono dalla parte di Zunassi, Riccioni tutta la vita. Io lunedì per esempio vado una settimana, parto per Jesolo, vabbè non è Riccioni, però sono posti alla buona, io questi posti un po' chic non fanno per me, non fanno a caso mio. Ecco, Andrea mi dispiace, ma Riccioni tutta la vita. Ciao. Guarda. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Angela, ti perdono purché quando vai a Jesolo ci porti con te.
1: Esatto, ecco. Applicazione di Radio Number One sul telefonino e poi potrai votare anche da lì ascoltandoci, giusto?
0: Giusto! Giusto.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Number One. Io capisco che vogliate, diciamo, apprezzare quella che è la spensieratezza, l'allegria di Riccione, però volete mettere con l'atmosfera della Versilia stile, raffinatezza di Forte dei Marmi? Dai, vi prego, mandate qualche messaggio anche per me, per favore, al 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
2: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ascoltato Jungle con The Wave su Radio Number One. Siamo nel pieno del nostro match Riccione contro Forte dei Marmi. Signori, no, cosa c'è con quella faccia lì?
1: Perché avevi detto che te ne saresti andato, che avrei fatto io l'ultima mezz'ora di programma da solo, perché...
0: Guarda, è l'unico modo che avresti per poter vincere oggi, che te lo dico.
1: Non so se...
0: Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Andiamo ad ascoltare un po' di voci?
1: Dai, proviamo.
0: E se ci piace, ci piace.
2: Cari, da quando avete fatto questo sondaggio... Forte dei Marmi si è riempito di baboni, non ci posso più andare e quindi sarò costretto ad andare a Riccione tutti gli anni. Ciao, un saluto.
0: Lui va a Riccione, ragazzi, perché sennò Forte dei Marmi è pieno di baboni.
1: Qual è il problema?
0: Dai,
1: il
0: sentiamo un'altra voce.
3: Sì, io sto con te, Andrea.
0: Non ci credo, niente Riccione.
3: Forte dei Marmi, adoro la Toscana, un bacio dalla Wendy.
1: Infatti allarghiamo alla Toscana, non solo il Forte dei Marmi, non solo la Versilia, apriamo alla Toscana.
0: Apri, bistecca.
4: Ciao a tutti, Alessia da Bergamo.
1: Ciao.
4: Fosse stato in lista avrei votato zona Gallipoli. Dato che non c'è, mi tocca cascare su Forte dei Marmi, almeno lì il mare è un filo più decente. Cioè, scusate per Riccione, ma... Io se vado al mare, vado al mare per stare al mare, non per fare movida. Ho già passato l'età per fare movida, quindi
0: ma va là, va.
4: Forte dei Marmi tutta la vita.
0: Ma va là.
1: Brava, perché
0: non si finisce mai di fare movida, ricordatelo.
1: Il primo criterio per le vostre vacanze è il mare e quindi puntate su Forte dei Marmi soprattutto per quello. E grazie che qualcuno mi capisce. Grazie
0: veramente. Rosanna, ciao ragazzi, ho avuto Riccione proprio per l'accoglienza, la simpatia di queste bella gente e poi viva la piadina. Vabbè, io direi che ce n'è per tutti.
1: Ma la prendi anche al bar a Forte dei Marmi la piadina.
0: Vuoi mettere?
1: C'è simpatia anche a Forte dei Marmi.
0: Tanto la piadina romagnola è la piadina romagnola, testa. E poi lo squacquerone, è sempre lo squacquerone.

0: con I Don't Give a Fuck. Come? Su Radio Number. I Don't Give a Fuck.
1: Dì, queste parole, dai, che erano piacere. Dai, che erano piacere.
0: Per questo che non volevo ripetere il titolo della canzone di Dua Lipa. Siamo al mare. Siamo idealmente al mare.
2: Ma magari.
0: No, magari, infatti. Magari. Anche se tra poco sappiamo che Radio Number One si sposta in Sardegna. Manca sempre
2: arriva,
0: meno.
2: arriva tra qualche giorno. Torniamo ai nostri messaggi. Riccione, Controforte dei Marmi.
3: Ragazzi, sono Davide da Parma. Ciao. È 20 anni che vado a Riccione.
0: Cambiamo.
3: No. Altro che Forte dei Marmi.
2: Ah, vedi.
3: Cioè, no. Non c'è neanche da metterlo vicino. E poi si mangia da Dio. E ti trattano molto bene.
2: Vedi?
3: Specialmente al ristorante La Bussola.
2: Allora, adesso, dopo averlo detto in radio, vogliamo almeno due buoni anche per me, Andrea, visto che forse ci licenziano per aver fatto pubblicità poco occulta. Quindi, signori del ristorante La Bussola di Riccione, cercheremo. No, dico così. Vabbè, leggi poteva.
0: Ciao fantastici due, grazie già per questo, Movida non ne faccio più. No, però Riccione dice, ma come?
2: Vabbè, fate una ragione se tutti vanno a Riccione. Fatto che la rima, madonna, benedetto.
0: Ma a Forte dei Marmi convivono perfettamente il mare e la pineta, è così bello. Vabbè, tanto Temper City con Self Aware e poi attenzione, rimanete lì perché si gioca tutto.

0: Temper City Self-Aware su Radio Number One. E come detto, si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Esatto, se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitali per un giro del mondo botanico e manda adesso soprattutto un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che vi farà Andrea.
0: Sì, senza neanche farlo apposta, ecco, stavamo parlando di film sul calcio e parliamo di calcio. Allora, quale di queste squadre di calcio affronterà il prossimo campionato di Serie B? Le opzioni sono Monza, Frosinone, Verona o Bologna. Facile, dai.
2: Facilissimo, io non la so.
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengone e Angelina Mango su Radio Number One, e abbiamo colui che ha risposto velocissimamente, si è aggiudicato i biglietti, si chiama Giovanni, ciao!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno,
3: ciao Giovanni, intanto complimenti, ma siccome è giusto, quindi, rendere ufficiale la tua risposta, Andrea ti rifà la domanda, prego.
1: Notaio, lega la domanda. Ok, ci sono. Notaio. Allora, quale di queste squadre di calcio affronterà il prossimo campionato di Serie B? Opzioni: Monza, Frosinone, Verona e Bologna. La risposta era
2: Verona,
1: esatto, Hellas, che retrocesso, esatto, proprio nella scorsa stagione.
2: Perché Monza e Frosinone sono salite in Serie A, Bologna è rimasta in Serie A e il Verona è retrocesso.
1: Esatto. Espertissimo, ragazzi, espertissimo.
3: Niente da aggiungere. Hai vinto questi due ingressi per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore. Con chi ci andrai?
2: Ma con la mia compagna.
3: Giusto, mi raccomando, che sono pieno di boschetti, no? Che è bello anche vedere certi posti. No, così dico, cioè l'estate, certo, uno cerca l'ombra, ecco, quindi si imbosca, nel senso che si butta sotto l'ombra.
1: Puoi farti un tour del mondo per quanto riguarda tutto quello che più di botanico c'è, giusto? L'hai detto tu prima quando hai detto.
3: Sì, no, già giusto, ma volevo capire dove vuoi andare a parare. Giovanni, divertiti, fatti questa bella gita e soprattutto buona estate con Radio Number One.
2: Anche a voi.
3: Grazie ancora.
1: Ciao.
3: Alla prossima. Andrea, noi andiamo avanti con il nostro match perché siamo, come dire, agli sgoccioli.
1: E vorrei una bella remontata, perché è vero che ho ricevuto diversi voti negli ultimi minuti, ma non è abbastanza per recuperare su Riccione. Quindi la sfida di oggi, ribadisco la domanda: se vi regalassero una settimana di vacanza, scegliereste per esempio Riccione o Forte dei Marmi? Il numero è 393 444 0444.

0: match, noi continuiamo perché c'è un match che sta per finire. Abbiamo un sacco di messaggi da ascoltare e da leggere, vediamo di fare un po' il punto.
1: Vai, manda la campanella del round e si parte. Vediamo
0: sentiamo un po' le vostre voci, leggiamo i vostri messaggi.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io mi schiero dalla parte dello zio Nasti.
0: Tac.
2: Perché penso che l'accoglienza e la solarità della Riviera Romagnola non ce l'ha nessuno. Cioè li vedi, li incontri per la prima volta, vai in un locale per la prima volta e sei già il loro amico.
0: Esatto.
2: È veramente come se fossi amico da una vita. Quindi per cui Riccione,
0: hai ragione.
2: Un saluto da Moreno il camionaro.
0: Ciao Moreno, tutti a Riccione con Moreno, andiamo. Andiamo a Riccione.
3: Oggi ma lo zio Nasti Riccione tutta la vita. Ci dovevo andare ad abitare io a Riccione.
0: Anch'io.
3: Mannaggia me quando invece sono finita qua in provincia di Cremona.
0: Con le zanzare.
3: Riccione sempre. Scusa. Comunque scusa. Monica Bolognese dalla provincia di Cremona. Magari sono anche un po' di parte.
1: Qual è il problema della provincia di Cremona?
0: Insomma, che non è Riccione. Scusa, la provincia di Cremona, la base ci sono le zanzare, le ammassi col mezzo marinaio.
1: Ma siamo abituati, ormai ci conoscono, siamo amici con le zanzare, ma in ogni caso ragazzi, ma basta votare lo zio Nasti. Michela Persico, dove andate in vacanza? A Forte dei Marmi, quindi dovete votare Forte dei Marmi ragazzi.

0: ascoltare Cremonini con I Love You. Stac, tac, tac, tac, c'è un vincitore. Stac, tac, tac, tac.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: è quello che canta senza alcun motivo.
0: Ma cazzo, canto perché
2: Nasti.
0: Ho vinto, scusa.
2: Francesco
0: no?
2: Nasti ha vinto Riccione, va bene, comportatevi bene.
0: Riccione, non fare, guarda come ci rimane, capito? Poi, so, devo dire la verità, pensavamo con un divario ben più ampio. Invece... per pochi voti hai perso, devo
2: ma
0: dire.
2: Sì, una manciata di voti, una manciatina. In ogni caso, non è che a Forte dei Marmi, visto che avete puntato su questa faccenda dell'amicizia, dell'ospitalità, di quello che si mangia, guarda che anche di là tanta roba.

0: Roma, in più c'è il mare bello, ragazzi, ma Forte dei Marmi, cioè non è che urla come voi della Roma.
1: Noi urliamo,
0: conquista,
1: sì.
0: Conquista con lo stile, con il suo stile, con la sua raffinatezza, capito?
1: Va bene, vi aspetto in collina Riccione, dove ci sono tutte le discoteche più importanti d'Italia. Sì. Andiamo a fare Baldoria.
0: La capannina di là, comunque.
1: Andiamo a fare baracche, come si dice dalle mie parti. Bene, grazie Andrea Brubru Ferrari per aver partecipato.
0: Grazie a te, grazie a te, figuriamoci. Noi ci ritroviamo domani dalle 13 con One Match, e ora lo spazio a Stefano Federici al pomeriggio number one.
1: A tutti un buon pomeriggio, domani, bye.
2: Ciao. One Match. E tu, da che parte stai?
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: pochissimo qui su Radio Number One. Abbiamo raggiunto le 14 e un minuto, arriva l'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature addirittura fino ai 44-45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, domani cresceranno a 7. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Jelsi e Sara di Vita, mamma e figlia quindicenne decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo morisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo. Minorenne massacrato da una banda di coetanei finisce in ospedale. 20 contro 1, brutale aggressione ad Altedo, in provincia di Bologna. Il ragazzo è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura. Per 5 di loro, misura cautelare della permanenza a casa. Il governo studia la stretta anti-Maranza. Oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza con alcune limature. Tra le ipotesi allo studio, un ulteriore giro di vite contro appunto il fenomeno Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale, in determinate circostanze, l'eventualità di effettuare il decreto preventivo. L'aeroporto Marconi di Bologna, diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. I mondiali di calcio entrano nella fase cruciale con le semifinali. Stasera alle 21 a Dallas si gioca Francia-Spagna, domani stessa ora ad Atlanta, Argentina-Inghilterra. In casa azzurra, ore decisive invece per scegliere il futuro CT della nazionale. Oltre alle candidature forti di Mancini in primis e di Conte, si affianca anche quella sorpresa di Pirlo, più defilata invece la posizione di Guardiola. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: Signori, tocca a noi!

0: Cioè, naturalmente ci trasferiamo dove fa veramente caldo, in lungo e in largo la pianura padana.
1: Nella calura della bassa parmense, precisamente in quel di Polesine Parmense, Zibello, dove c'è il culatello ottimo, Damiano presente.
0: Grande.
1: Ciao
0: Damiano.
1: Stefano.
0: Beh, ci sono quei 35/36, forse 37 gradi, anche lì mica
2: ciao
0: male.
2: Ciao Stefano, Max da Cassina, io ci sono anche con 40 gradi e grazie per la bella compagnia. Oh!
0: Grazie, grazie a te, un abbraccio va anche a Gigetto dal lago di Como, a Marcella dalla provincia di Bergamo.
3: E Giuseppe,
0: ma quale
3: sono Rodolfo, il cuccatore latino con l'afa alle ginocchia, presente, io le mie donne.
0: Signore e signori, beh, questo è il momento in cui io vi dico: si potrebbe migliorare oppure.
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è e anche oggi dice: oh,
0: per fortuna.
4: Mi ero dimenticato ieri, parlando della donna Piccione turca, che avevo visto che anche le gambe. Le zampe le ha da piccione.
0: Perfetto, perfetto. Dopo questa puntualizzazione possiamo andare avanti. Tra poco parleremo di questo anticiclone subtropicale, ma prima c'è Benjamin Ingrosso.

0: se non sbaglio, è parente di Diodato, che vinse un festival di Sanremo alcuni anni fa. Cioè, praticamente Diodato è parente tecnicamente di Sebastian Ingrosso, che è parente anche di Benjamin, insomma. Un triangolo. 14:13, devo salutare gli amici di Parma.
1: Ciao, anche io da Parma, precisamente Langhirano, dove c'è il prosciutto di Parma. Presente, Michela.
0: Michela, mi fai venire fame. Salutiamo gli amici di Langhirano, Parma, e gli amanti del prosciutto.
2: Ciao Stefano, anche dal borgo medievale di Barbita, con 31 gradi, Lori presente. Ciao
0: sì,
2: a tutti.
0: Sì, sì. 31 gradi, si sta ancora bene, dove ce ne sono 36, 37, 38 si boccheggia e allerta con bollini rossi in gran parte, diciamo, del nostro bel paese, tutta colpa di questo anticiclone subtropicale che porta correnti molto calde in risalita dal Nord Africa, correnti che continuano tra l'altro a alimentare questo anticiclone su gran parte dell'Europa meridionale, che coinvolgono anche l'Italia, il nostro bel paese, quindi ne consegue un aumento delle temperature su tutte le nostre regioni, con clima molto caldo e afoso soprattutto al centro-sud. E da lì mi collego per salutare Adalgisa, che ci sta ascoltando alla Campania. Fa molto caldo anche in quelle zone, però già da oggi, martedì, diciamo che questo afflusso sahariano è in ulteriore intensificazione, con la Sardegna che risulta in queste ore la regione più calda d'Italia, dove si toccano punte anche di 42-43 gradi nelle zone interne. Invece 37-39 gradi sulle aree interne del centro Italia e della Puglia, nonché della Sicilia, fino ad arrivare nella nostra Valpadana, dove le temperature sfiorano i 38 gradi. Insomma, una bella e calda giornata datata 14 luglio.
3: Stare con

0: programmi per la serata. Grazie a Noemi ne abbiamo. C'è chi starà a casa a riguardarsi qualcosa che è andato in onda ieri sera, tipo Temptation. Qualcuno invece opterà per la partita. Cosa farete questa sera? Intanto continuiamo a parlare di Calura, perché la signorina Nenè da Sondrio ci segnala che in Valtellina, nella meravigliosa città di Sondrio, i gradi percepiti sono 35, risponde Gigetto dal lago di Como. Sul lago di Como se ne percepiscono 34, risponde Beatrice da Milano. Nella Milano da bere di un tempo sono 37 i gradi al sole. Wow.
1: 36 gradi in Bergamo percepiti con l'umidità 80 gradi, non si può vivere. Ciao Sammy da Bergamo.
0: 36 gradi percepiti, in realtà con l'umidità poi la calura sale e hai quel senso di sofferenza.

ricordi con l'originale pizza burger deep down a Loc con il pomeriggio number one che è entrato nel vivo. Tra pochissimo si andrà in Egitto, ma intanto

0: percorrendo in lungo e in largo la provincia di Bergamo la calura di oggi.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
1: Autogrill di Donno, Genova Milano. Mi sono fermato a prendermi una bottiglia d'acqua perché non ce la facevo più.
0: Hai fatto bene.
1: Guarda quanti gradi, il cambio fermo sotto il sole.
0: Sono tanti gradi. Salutiamo anche chi ci scrive. 38 gradi da Concesio. Da Concesio siamo in provincia di Brescia.
2: Castelvetro, provincia di Piacenza.
0: Quanti sono?
2: 37 gradi.
0: 37 gradi. Mamma.
2: Ciao Stefano.
0: Mamma mia. Oh. Attenzione signore e signori, perché tra pochissimo ci collegheremo con l'Egitto in diretta dal Mar Rosso. Sharm El Sheikh con la Sfinge, con l'Enigma. Preparatevi al 393-444-0444. Ci sarà una top 10 da completare e il titolo di Supercampioni da beccare.

0: amici.
1: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
1: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: questa è la nuova canzone di Rama, sentita qui su Radio Number One in questo secondo PN1 della settimana. Continua il giro di gradi per le città e non solo, sentiamo Ivrea.
1: Ciao Number One, Caterina da Ivrea, 40 gradi.

0: 4 si gioca l'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, ecco un nuovo enigma direttamente dall'Egitto. Aprite bene le vostre orecchie e cercate di rispondere nel più breve tempo possibile, se ci riuscite. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe essere? Non lo so, io non posso aiutarvi in questi primi istanti, magari più tardi Abdullah ci darà un piccolo aiuto. Risentiamo l'enigma.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è? L'unico numero è il 393-444-0444. Pensate, serve quel tipo di ragionamento lì.

0: BN1 e all'interno i Tutti contro Tutte. Questo è il primo con l'enigma della Sfinge, linea verde con l'Egitto, torniamo a Sharm.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Cosa potrebbe essere? Governato, antico, ma è anche un animale fantastico legato a qualcosa, forse a un mito del passato.
2: Può essere il drago? Loretta da Val Madrera.
0: Non è il drago, Loretta da Val Madrera.
3: Ciao, Caterina D'Ebrea.
0: Ciao, Caterina.
3: Può essere il drago?
0: No.
3: Ciao, buona giornata.
0: Non è il drago, cancelliamo il drago.
4: La faraona, Alberto da Cologne.
0: Nemmeno la faraona, caro Alberto, dopo il drago cancelliamo la faraona.
2: Il grifone, Greta, no, da Brescia.
0: No, non è nemmeno il grifone. Guerrino, è l'impero, no.
2: Può essere il drago? Loretta da Val Madrera.
0: No, abbiamo detto che non è quello, sentiamo.
3: Ciao, number one, potrebbe essere l'unicorno?
0: L'unicorno.
3: Caterina da Ivrea, ciao.
0: Non è l'unicorno.

0: possibilità, la nuova canzone di Malika Yan, 14:39, si torna immediatamente nel Mar Rosso a Sharm el Sheikh, Egitto, con l'enigma del martedì. Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Sentiamo Gaietta.
2: Il cavallo Gaia da Besozzo.
0: Non è il cavallo.
3: Ciao Stefano, è l'unicorno. Matteo d'Arsago Seprio. Bella
0: no,
3: Stefano.
0: Non è quella, amico mio. L'aquila, ci scrive Carla, non è quella.
4: Ciao, io direi il pavone.
0: Il pavone.
4: Michela da Parma.
0: Non è nemmeno il pavone, Michi.
5: Ciao, Alice da Cremona.
0: Ciao Alice.
5: Secondo me potrebbe essere anche il gatto.
0: Ah, il gatto.
5: Perché
0: in Egitto il gatto
5: veniva nell'antico Egitto considerato sacro. Molto sacro,
0: sì.
5: Potrebbe essere il gatto, secondo me. Ciao, un saluto.
0: La Sfinge è contenta tu abbia detto il gatto, perché alla fine lei è un lontano parente, ma non è quello. Dice con la zampa sinistra e ti saluta.
6: Secondo me, visto che ti piace tanto il serpente,
0: no,
6: potrebbe essere un cobra,
0: no,
6: che esce dal cesto.
0: No,
6: ciao, Peppe,
0: no,
6: da Varese.
0: Non è quello, lo sapevo. Non mi piace il serpente.
7: Ciao number one, Luigi da Teniate.
0: Ciao Luigi.
7: Potrebbe essere leone?
0: No. No, siamo passati dal gatto al serpente, dal serpente al leone, dal leone a un disco che arriva direttamente dalla Norvegia, dove i gradi sono inferiori a quelli italiani. The Bow

0: Magnetic, la nuova canzone firmata The Pausa. Siete su Radio Number One dall'Italia Stefano, dall'Egitto la Sfinge. E allora torniamo a Charmaine Scicco per l'enigma del martedì. Dottoressa Sfinge o Sfingio?
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento, Andreina.
2: Ciao a tutti, la parola è Fenice, Aurora da Traona.
0: Non è Fenice, anche se mai sbloccato Ali della Fenice di Fenix nei Cavalieri dello Zodiaco. Ali della Fenice.
3: Ciao, Stefania dalla provincia di Torino. Ciao. Potrebbe essere Cerbero?
0: No.
3: Ciao a tutti.
0: Cerbero era un nome in codice.
4: Ciao, potrebbe essere l'elefante?
0: No.
4: Cinzia da Brescia.
0: Non è quello, Cinzia.
5: La tigre, Maurizio da Torino.
0: Non è nemmeno la tigre, Mauri. 393-444-0444. Voi pensateci, io torno con voi tra meno di 15 secondi. Su Radio Number One c'è il
6: PNU. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Estate 1996 con le Spice Girls, una grande canzone che ci ha riportato negli anni 90. Grazie come sempre ai nostri programmatori. Il collegamento Italia-Egitto si è riaperto proprio in questo istante. Torniamo dalla malefica. Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è che può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, legato a un mito?
2: Può essere il centauro, metà uomo e metà cavallo. Ciao Barbara dalla Val Cavallina.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
4: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Io non ho sentito l'enigma perché ero impegnato, però mi baso su quello che hanno detto. Io sparo il coccodrillo.
0: Stiamo navigando in un mar rosso. Effettivamente non è il coccodrillo, ma mi hai fatto sorridere. Il coccodrillo come fa?
5: Ciao Ste, è la Fenice, Sabrina da Ornica.
0: Non è la Fenice, non è Phoenix con le ali della Fenice.
6: Ciao Radio Number One, sono Luca da Legnano. L'animale in questione penso sia il corvo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Non è nemmeno il corvo.
7: E allora potrebbe essere pappagallo. No. Luigi da Tegnata ancora di nuovo. Ciao,
0: dal
7: ciao.
0: Corvo al pappagallo.
8: No, non è nemmeno.
9: È il cormorano, Luciano, no. Da Tirano.
0: Non è il cormorano che fa rima col Tirano. No, no, no.
10: Ciao, sono Paola da Borgosesia. Potrebbe essere il timone.
0: Il timone, no.
11: Lia dal centro Valle Intelvi. Per me è l'aquilone.
0: No, non è quello. Da Lugano Claudio, può essere il polpo? No.
12: La soluzione è la tartaruga. Ciao, veniamo da Brescia.
0: Dove siete diretti, ragazzi? Comunque non è la risposta corretta, non è nemmeno la tartaruga. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato ad un mito. Another.

0: ascoltando Radio Number One, benvenuti a bordo, sono le 19 e c'è l'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: Sale a 6 il bilancio dei morti a Bruxelles dopo un incendio scoppiato nel complesso residenziale della Torre Oxy, 250 lavoratori evacuati, tra questi 2 sono stati ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% del valore delle merci in transito. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata al largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non risulterebbero dispersi, una persona risulta leggermente ferita. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. In Sardegna picchi di 45 gradi. Mondiali alle 21, Francia e Spagna aprono le semifinali. In palio la finale del 19 luglio contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

quanta bella musica, Radio La Meruana. Olivia Rodrigo con Drop Dead, questa è la sua nuova canzone, e con Lilly, donna al volante, Agnese rientra domani naturalmente. Noi parliamo di follie culinarie a Londra, follie devo dire dal mondo, perché questa non è l'unica, però partiamo appunto da Londra, dove nasce il gelato al dentifricio. A Chelsea, esclusivo quartiere di Londra, hanno deciso di lanciare questa nuova moda, si chiama The Ice Cream Project ed è il pop-up estivo ideato da una stilista inglese. L'idea è molto semplice: prendere i marchi da cucina più amati dalle famiglie inglesi e trasformarli in gelati. Il risultato è una lista di gusti a metà tra la nostalgia e, secondo me, il terrorismo gastronomico, perché questo è terrorismo gastronomico, non può essere altrimenti. Tra questi ci sono i gusti non solo al dentifricio, ma poi, ma perché? Vabbè, però in ogni caso c'è il gelato al dado di manzo con cipolle. Cioè, io devo mangiare un gelato al dado di manzo con cipolle. C'è anche la salsa di soia fermentata, volendo. C'è il biscotto e zenzero. C'è anche il burro salato, attenzione, hanno inventato anche quello da mettere al posto della panna montata. Cioè, se tu vuoi il gelato e poi ci metti sopra anche la panna montata, ti mettono il burro salato. Costa 5 euro a pallina ed è il prezzo del coraggio, io direi, perché ci vuole del coraggio per mangiare sta roba. Vabbè. Però d'altronde, cosa vuoi pretendere? Sono

Cola qui a Radio Number One, la sua prima estate da marito, tra l'altro, quindi abbiamo già fatto i saluti, gli auguri a Tommaso proprio per questa cosa, per il suo matrimonio. Vogliamo parlare a proposito di stranezze? Dopo le follie culinarie a Londra si sono inventati un gelato con questi gusti veramente orripilanti dal nostro punto di vista, ma anche dal vostro, dai messaggi che sono arrivati qui a Radio Number One. Io vorrei sottoporre alla vostra attenzione l'inutilità probabilmente di un'altra festa, la festa di San Firmin, che si tiene a Pamplona in Spagna ogni anno dal 6 al 14 luglio. Anche questa mattina è famosa tra l'altro in tutto il mondo, c'è stata l'encierro, cioè la corsa, quella di tori per le vie del centro storico, con quell'abbigliamento tipico proprio tradizionale, dove sono vestiti tutti completamente di bianco con il fulalino rosso. E anche oggi, questa mattina, c'è stata proprio questa corsa. È una corsa di poco più di 800 metri. Ci sono questi manzi, questi tori che corrono a una velocità folle, tra l'altro, e non sempre i turisti, le persone che vanno ad assistere a questa corsa e che vogliono partecipare attivamente alla corsa sono preparati a questa velocità, e quindi due sono stati incornati e altri 18 sono rimasti feriti. Ma io mi chiedo, ma perché? Con tutte le cose che uno potrebbe fare nella vita, anche, voglio dire, anche meno pericolose, perché? Perché io devo correre il rischio di farmi incornare da un toro? Ma allora è vero che l'umanità fa schifo, come dice qualcuno?

0: Marco, che in questo momento è sulla 1, la Milano-Bologna. Ci sono dei rallentamenti tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, e lui appunto, come me ma come tanti di voi, dice assolutamente d'accordo sulla corsa dei tori alla festa di San Firmin a Pamplona, appunto in Spagna. È una cosa che non si può vedere, insomma. Ma perché farsi incornare così inutilmente? Come le corride sarebbero da abolire. In molti posti della Spagna non le fanno più, però insomma esiste ancora, ci sono ancora in molte altre zone della Spagna. Va bene, rimanete con noi, moriremo di caldo anche domani, lo scopriremo tra poco.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One!
2: Ascoltaci!
1: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Questa sera ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto per sapere cosa succederà domani, se moriremo ancora di caldo oppure no. Ciao Nikos.
2: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati.
1: E sì. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Giornate sempre molto calde, anche domani anticiclone con caldo intenso, 35-36 gradi, elevati tassi di umidità. Già questa notte a fatica scenderemo sotto i 25-26 gradi, poi domani una nuova giornata molto molto calda, addirittura anche 37-38 gradi verso l'Emilia Romagna, 38 gradi in Toscana. Però domani sera ci saranno dei temporali, pochi temporali su Alpi Prealpi, qualcosa scende anche in pianura padana e c'è il rischio anche di locali grandinate, colpi di vento. Quindi attenzione, domani al nord, sia a nord-ovest ma anche sul nord-est, c'è il rischio di temporali anche forti.
1: Vabbè, insomma, speriamo che non facciano danni più che altro, però
2: c'è il rischio.
1: Però un temporalino, insomma, ci sta anche bene.
2: Sì, sicuramente blocca un po' l'aria. Così, però un cambiamento dovrebbe esserci più in avvio della prossima settimana. Dovrebbe farsi, diciamo, un'estate un po' più respirabile da lunedì.
1: Un po' più umana, ecco.
2: Esatto.
1: Va bene, grazie a Nikos Schiodetto di Trebi Meteo e per essere sempre aggiornati scaricate l'app. Ciao Nikos.
2: Ciao, buona serata.

0: insomma, grande concerto per lei. Mamma non mamma? Questa è una bella domanda davvero. Questa è Radio Number One, però noi questa sera abbiamo deciso di parlare anche di arte, di quadri, di arte, però di arte rubata. Infatti ne parla Elisa Venco nel suo articolo sul mensile Focus, Ruba l'arte e mettila, puntini puntini. Cosa c'è dietro i furti di quadri, opere d'arte dai musei oppure dalle fondazioni? Lo chiediamo direttamente ad Elisa. Ciao, benvenuta, bentornata.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ci sono numeri impressionanti dietro questi furti, Elisa, che capitano non soltanto in Italia ma un po' ovunque.
1: Sì, i numeri sono in effetti molto sostenuti. Basta pensare che in Italia, parliamo del 2024, anno per il quale abbiamo già i dati, si sono registrati 274 furti, che vuol dire che ogni 36 ore sparisce qualcosa, che possa essere una tela, un oggetto, comunque sono tanti. E tanti di questi vengono ritrovati a distanza di anni, ma tanti spariscono, perché come dicevi tu, il mercato è talmente ampio che è il terzo mercato più remunerativo, più lucrativo al mondo, dopo il traffico di droga e armi, quindi bisogna pensare a un giro d'affari enorme.
0: Le tempistiche anche dei furti sono impressionanti, perché ad esempio tu fai il caso della fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, siamo in provincia di Parma, per rubare un Renoir, un Cézanne e un Matisse ci hanno messo 3 minuti, ci impiego più io a bere un caffè.
1: Cioè, sicuramente ci hanno messo anche 4 minuti a rubare al Louvre, se vi ricordate, quella con la finta impalcatura, a rubare dei gioielli inestimabili, quindi devo dire che i colpi sono molto ben preparati, però i colpi, pur essendo fatti da grandi professionisti, sono solo l'inizio di un iter che è molto complicato per i ladri stessi, che i ladri alla fine sono l'anello debole di questa catena che prevede collezionisti, rivenditori e spesso anche criminali.
0: Beh, quindi sono furti su commissione, anche piazzarli non sarebbe così facile, insomma, se non ci fossero questi intermediari, diciamo così.
1: Sì, spesso sono furti su commissione nel caso di, appunto, di collezionisti senza scrupoli, però spesso sono proprio le opere più note a prescindere, perché come dicevamo prima, ad esempio per le organizzazioni criminali, parlo di mafia, parlo di organizzazioni transnazionali che smerciano droga, sono più facili da spostare, quindi sono delle garanzie che tu puoi dare al tuo compratore o venditore, dando meno nell'occhio che se spostassi dei soldi, e per di più se ti beccano le pene sono inferiori per il traffico di oggetti d'arte rispetto a altre cose.
0: L'ultima cosa, Elisa, è vero che se sono assicurate sono anche più rubate, per chiedere addirittura un riscatto all'assicurazione?
1: Sì, è vero, è una cosa controintuitiva, ma i ladri sanno che se non troveranno un compratore, quindi un collezionista, in seconda battuta possono chiedere all'assicurazione un riscatto, perché l'assicurazione ha interesse a comprare un'opera, specie se il valore richiesto dall'altro è inferiore a quello cui loro l'hanno assicurato. Quindi invece che pagare direttamente il museo, mettiamo, per 10 milioni, con uno se la cavano. Quindi certo, effettivamente è così.
0: Va bene, grazie allora ad Elisa Venco, autrice di Ruba l'arte e mettila, puntini puntini, che trovate sul mensile Focus. Grazie Elisa, buona serata.
1: Grazie, buona

sia per Alfa che sarà giovedì 23 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Radio Number One è la radio ufficiale e seguiteci sempre, costantemente, perché potrebbe esserci qualcosa anche per voi.

0: del 2007 qui a Radio Number One. Attenzione, se vi state spostando sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incendio ancora tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna. Insomma, questo caldo sta creando non pochi problemi anche per gli incendi che abbiamo visto oggi, insomma, tanti in giro per l'Italia. E a proposito, prima parlavamo dei tori di Pamplona, di questa corsa che tra l'altro si è chiusa proprio questa mattina con il, l'incornata di due persone che correvano appunto dietro, anzi davanti ai tori. E c'è Marco di Roma che ci scrive: la colpa è anche di Billy Crystal, che nel 1991, è vero, me lo ricordo, fece un film dove, preso dalla crisi di mezza età, andò alla festa di San Fermin e da allora gli americani hanno incominciato ad andarci. Adesso poi con i social, insomma, c'è questo tantam, che te lo dico a fa, e hai ragione, però io trovo che sia comunque, rimane comunque una cosa folle. Rimanete lì, tra poco una grande canzone.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

fa, pubblicato il 14 luglio del 1986, usciva proprio Commoners, l'album di debutto di questo duo inglese. 30 anni, caspiterina. Questo lavoro rappresenta un punto di riferimento della musica dance e pop degli anni 80, capace di unire questi ritmi davvero travolgenti all'impegno politico e sociale di cui loro si sono sempre fatti promotori. E Don't Leave Me This Way in realtà è stata pubblicata nel 75 da Harold Melvin and the Blue Notes, e Don't Leave Me This Way fu reinterpretata anche da Thelma Houston nel 1976. Poi sono arrivati loro, i Commoners, nell'86 hanno cantato con Sarah Jane Morris, e questa è veramente diventata una canzone non di successo, di più, tanto che nel 2015 il brano è stato votato dal pubblico britannico come la 16ª canzone preferita degli anni 80 in un sondaggio per l'emittente britannica ITV. Tanta roba. Questa sera alle 22, appuntamento con Number One Classics. Io vi aspetto con il meglio della musica del

la grande sfida ai mondiali alle 21, Francia-Spagna, sfida tra star, tra l'altro Mbappé contro Yamal, e chi vince tra loro vola in finale. Vai, staremo a vedere. Sentivo The Journalist questa mattina, Fabiana, che dice: io faccio il tifo per la Francia. Io no. Io vado dall'altra parte. Vabbè, insomma, i favoriti ovviamente sono i francesi, la Francia ha dei giocatori straordinari, la Spagna forse è un pezzetto sotto, staremo un po' a vedere. Chi avrà voglia di vedere naturalmente questa partita questa sera? C'è Lola Young.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.